e bolla gore go tswelela ga di statione go tlaemisa ditiro kwa lefelong le le tlhagisa motlakase le kwa di statione tse di pompang metse go dira gore go fetisiwe ga metse go seka ga kgonega go fitlha motlakase o busediwa gape. Baagi le ditheo ba kgothaleditswe gore ba nne le metse a lekaneng go sale gale. O reeditse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Ditoromo tse pedi tsa lefatshe tse di maatla di bolaile batho ba le 32 metsa go batsa ba ba fetang makgolo a supa moraga ditoromo tse dikgolo tsa lefatshe di phutlamisitse dikago tsotlhe le go dira gore batho ba tshabe ba tshogile kwa Venezuela. Balaodi le batho ba ba tlwaelegileng ba kwa Venezuela ba ne ba ntse ba palama mo godimo ga marope ba batla ba ba falotseng morago ga masetlhapelo neng a dira gore tautona Delcy Rodriguez a bolo gore go na le maemo a tshoganetso. United States Geological Survey ka bokhutshwane USGS e bolo gore ditoromo tsa lefatshe ke bogolo jwa 7.5 di ne da ita lefelo le le tshwanang la Venezuela maabane. Ditoromo tsone tsa lefatshe tse ne da dira gore dikago tsa kwa motsemogolo diwe mme tsa dira gore boemela fofane ke bogolo jwa lefatshe lowa botswalwe. Rodriguez o ne a tlhomisa palo eo ya batho ba ba tlhokafetseng a bola gore o ne a se a nne le tshedimosetso e maleba mabapi le kgaolo ya La Guaira e neng e amilwe thata e neng e le gaufi le motsemogolo. Rodriguez o ne a bolola pelenyana gore morago ga dithoromo tse pedi tsa lefatshe go ne ga nna gape tse dingwe tse dinnye di le 20. Ditoromo tsone tsa lefatshe di ne da baka letshogo le legolo mo motsemogolo mme tsa dira gore batho ba tswele mo mmileng. Ditoromo tsa lefatshe di ne tsa itaya ka boteng ya dikilometara di le 22 le dikilometara di le 10 ka go latelana. Ntlo e kwa godimo ya palamente ya Zimbabwe e dumetse molao o oketsang paka ya tautona go tswa mo dingwageng tse 5 go ya go di le 7 o letlelang tautona wa Gyanong Emmerson Mnangagwa go nna mo kantorong go fitlha 2030. Maloko a le 75 a Senate a ne a tlhopha go dumelana le molao ono fa ba le bane bone ba ne ba o ganetsa go feta palo e tlhokegang ya 23 ya bontsi. Molaotlhomo o akaretsa le go tlhophiwa ga tautona ke palamente go nna le go tlhophiwa ke batho ka tlhamalelo o tla nna molao fa Mnangagwa a o saena. Bosupe ke gore Mnangagwa dingwaga tse 83 o ne a batla go nna mo pusong moraga go fela ga paka ya gagwe ya bobedi ka 2028 jo go bonelang gore dingwaga di ka nna pedi tse di fetileng fa balatedi ba gago ba ne ba simolola go opela mantswe kwa dikopaneng tsa ZANU PF ba re o tlhoka nako e eketsegileng go wetsa thulaganyo ya gagwe. Lekoko le le busang ngogola le ne la swetsa go fetela molaotheo go lelefatsa paka ya botautona mme le anolewa le ne la amogelwa ke kabinete ka Tlhakole. Molaodi wa banka ya Botswana Lesego Moseke o kopile gore go dire diphetogo tse di potlakileng ka thulaganyo ya itsholelo go fetola itsholelo le go tsosolosa madi a lekgetho fa lefatshe le ntse le mathateng a go wa ga madirelo a tamane le go oketsaga ga dikgatelelo tse di tswang kwa ntle. Fa a ne a bua ko kopano ya bobega dikgang ya itsholelo kwa Gaboron, Moseke o ne a tlhalosa ka tsela e e nang le tsholofelo ka seemo sa itsholelo sa Botswana. O tlhagisa ka gore tlhokego e e kwa tlatsa lefatshe dikgotlang tsa sepolotiki le go sa tlhomameng ga kgwebisano ya lefatshe di sentse lefelo ka go dira melao ya lefatshe. Le fa go na le mathata molaodi o gatelela gore Botswana e na le itsholelo e e nonofileng e e akaretsang ditheo tse di nonofileng tsamaiso e e tlhomameng ya tsa madi le tsamaiso e e botlhale ya itsholelo e e kgolo e e thusang gore lefatshe leno le kgone go dira dipeeletso. O rotloetsa puso dikgwebo tsa puso le maphata a private go tokafatsa ditiro le go tsenya tirisong thulaganyo ya go farologanya itsholelo.
a re pele re wetsa dikgang re tsedi ntlhakgolo tsa tsone gape.

go goroga ga bajanala go fokotsegile ka dipercente tse 3.2 ka 2025. Dikhamphane tse pedi tsa difofane tsa Jeremane di oketsa ditirelo tsa tsone go tla mo Windhoek. Ditheromo tsa lefatshe tse pedi tse di maatla kwa Venezuela di bolaya batho ba le 30 le bobedi. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka bokhutshwane ka nako ya bone.

ante ka nomtiti are la pirima ari sa jalo metso tsenya supa go tsona go nya go ya bobedi motho mo ntle madume tja mo tsona boletse are madume ga timanwe ga se dijo ga timanwe a tle ke go dumedise tle go re di tsengwe le teng kutlo tsenne tsa lefatshe dumedise le ke nna skepe sa ga noa tlaba go tshwara jalo mo nakong ena ya gompieno jaaka ga lenana la rona la sosologa go ya ko nakong ele ya boraro e letsatsi le le ntle le ruri tsatsi le na la la bone kgwedi ya setebosigo e ba lamalatsi a le 25 ke tsaya ke re le tsamaya sentle letsatsi lena la gompieno re itumeletse tlhabo ya tsatsi la gompieno ka ebile tsatsi lena le tla le le lentle seemo sa loapi le sone se a itumedisa loapi le kgabile monotoropo kgolo re itemogela jalo batana tsa maru ha e sala mo mosong wa tsatsi la gompieno tota ke utlwile jalo ka nako ele ya bone mo maseng ke utlwa ka re pula e tla e kgwakgwalethe me ne a re tsoga jana re itlhela e le gore go di batana tsa maru gone monotoropo kgolo gongwe e ka nna ya tshela mo tsatsing lena la gompieno ga re itse gore magodimo a tla rera a re mo tsatsing lena la gompieno mme seemo se kgabile seemo sa loapi se kgabile monotoropo kgolo mo tsatsing lena la gompieno seemo sa itumedisa ke tsaya ke re o itumeletse loapi la tsatsi la gompieno ka ga le lebegang ka teng tlabe re tsere le gone fa nanao la rona la sosolo ga motho yo montle ke letsatsi la labone jaaka o itse re tla re reeditse batlhami ba mmino wa Setswana re tla jalo re ipela ka sega rona re ipela ka Setswana sa rona re se bua jalo se letlhololo re se bua ka botswapelo re se bua ka bokgabane bonokopila re ipela ka sone ra kwela Setswana sa rona ka go bua diane re bua maele le magoko a ko teng teng a puo ya Setswana go tlhaloganya jalo segalo sa puo go tlhaloganya gore puo e gala e reng ela jaaka o itse beke e fetileng re ne re tla re ithuta jalo ka diane tse di buang jalo ka ga modimo e le gone go supegetsa le go go kaetsa gore tumelo re neilweng ke baeng ya gore motho montsho kgotsa motswana na sa itse modimo ga se yone ga se yone re lebile diane tsone tse di buang ka modimo ne re tla re ntse re bua ka diane tsone tse e le gore di tla di nnang kola leina la modimo e le gone go supegetsa gore le ntswa motho o motswana yo naana le tumelo ya gagwe ya go obamela badimo kgotsa mewa e suleng mme hela ne go sa reye gore na sa itse modimo diane le tsone di tla go kaela ka gore re dumela jalo gore diane tse di builwe ke mabutswa pele matlhogoputswa yaano seo se go supegetsa gone gore motswana nantsa itse ka ga modimo ne re bua ka diane tsone tseo re

0: Yere di tiro le ero are goga e arnela bine monna dena de ya minoa Setswana. Hey sa niki seo mogaetsho sa re morogo wa ngwana ga o tlojwe ditlhokwa. Mongwe le ditse ka kwano a re se tlhaloseng. O di dipets. Hey. Re di dipets. A re utlwa ka kwano tsa ba dumela.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ee, le sa marine.
0: Ela.
1: Go ale me ke boela mo tsaneng se le sa go mo gore a re go ale hape ga se tlotswe kana ga se
0: tlotswe.
1: Ee, ga se tlotswe kana ga se tlhongwe.
0: O tlotswe ga se tlotswe kgotsa ga se tlhong. Ga o tlhongwe.
1: Ga se tlhongwe.
0: Ehe.
1: Le tlhokwa. Gore in other ways ga te maiteko a ngwana tshwanetse re amogelwe. Gore ga ngwana ga e rile sengwe tshwanetse re mo encourage e seng go mo kgala because ngwana ka ga ka tshwara le mogolo ka go dira dilo.
0: Ehe.
1: Ee, gore ngwana ga e rile sengwe let me say ga a dira sengwe a itika o tshwanetse re o mo encourage rather than go mo kgala.
0: Ehe.
1: O amogele maiteko a gagwe.
0: Tlharapana la modisa ga legalale.
1: Exactly.
0: Erra.
1: Ehe.
0: A nyame re ithutile sengwe nna bile ne ke setse ke eme tlhogo
1: lene ke ile go botsa mongwe ko Botswana kwa
0: erra
1: ke tswa Botswana bat yanong ke nna kwa ane ke re ke botse gore o ga lekala mme ke bue setswa ke latha batho.

Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

ena ke maraja ra nna ntate ke heletswe nna di advice kana di re heletswe ke di advice wa itse segolo jang tsa batho ba le babedi ba ntshana seinomo

aretse tsa rona tsa se podisi mo nakong ena palo yotlhe ya batho ba le makgolo a mabedi mashema a mabedi le boroba bongwe ba ile ba bolawa mo dikotsing tsa dikoloi go ralala lefatshe fa e sale ngwaga ena e simolola. Kana motlhankedi wa merero ya dikoloi wa MVA Fund John Haifiku o ile a bolela gore go ile ga begwa dikoloi di le sekete makgolo dikotsi tshwarelo go le gape ga jalo dikotsi di le sekete makgolo a mararo mashome a marataro le boraro tse e leng gore dikgobalo tsone go le gape ga jalo di le dikete tse pedi makgolo a mabedi mashome a supa le boraro. Yano kgaolo ya commerce ha re ya jalo re lebile dikgaolo kgaolo ya commerce ile ya pega dikotsi di le makgolo a mane mashome a roba bongwe le boraro e latelwe ke Erongo ka dikotsi di le lekgolo mashome a supa le bongwe Otsoronjupa dikotsi di le lekgolo mashome a mararo. Haufi ko bela gore go ile ga nna kealo le dikotsi tsa batsamaya ka dinao tse di begilweng di le makgolo a mane mashome a roba bobedi le boroba bongwe mme dintsho tse di amanang le batsamaya ka dinao tsone di eme ga go mashome a mararo le bosupa. O oketsa ka gore pabalesego ya mo tseleng ga se boikarabelo jwa ditheo fela tse e leng gore ba ke bone ba tshwanetse ba diragatse melao mme ke boikarabelo jo bo kopanetsweng jo bo tlhokang gore badirisi botlhe ba tsela ba fetole mekgwa e ba itshwarang ka yone mo ditseleng mekgwa e le gore ba kgweetsa ka yone. Kgang ya rona ya tsa sepodisi.

modimo e o lentswe la haile reng o tsepe hi bo haibo a tsepa ha lentswe la haile re di tsepiso tsa haile o di phetha ha tsa

ke na le khotso go bane jole ke thotse sheso ke thotse mo pholosi wa ka di raha di santane di tsheha.